Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15.30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico.

La città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Gli amici di sempre, gli abbracci.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.
1: Da quant'è che non sbagli senza più?

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. One, two, three.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi nel nostro consueto viaggio di tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, nel nostro magazine, nel nostro giornale, dove trattiamo tante notizie, ascoltiamo tanta musica. Parleremo subito tra poco di un emoji, di quelle immagini, di quelle motion che si possono inviare su WhatsApp e non solo, che sembra innocente, soprattutto una, ma adesso rischia di sembrare quasi un'offesa ed è una cosa da non utilizzare più.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Yuri Caliolo, allora c'è un simbolo che tutti noi abbiamo utilizzato, continuiamo ad utilizzare, dipende con che frequenza, se lo facciamo spesso nelle chat, male, ve lo dico già in anticipo, ed è il pollice in su. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato perché una parte della Gen Z, della generazione Z, ha iniziato a guardare questo pollicione con sospetto perché è troppo freddo, troppo passivo, irritante per tante persone. Il problema non è tanto l'emoji in sé, ma quello che comunque comunica, o meglio quello che non comunica, perché rispondere con un semplice pollice in su può dare l'idea di una conversazione chiusa in fretta, liquidata, senza coinvolgimento. È come scrivere un ok che per tantissime persone, anche per me, è senza anima, no? E nelle chat di lavoro o nei contesti più formali questa sensazione si amplifica ancora di più, come se dietro quel gesto digitale ci fosse distanza, poca voglia di approfondire, poco interesse, no? Ed è curioso perché stiamo parlando dello stesso simbolo che per anni ha rappresentato l'approvazione, no? Un senso di positività, invece oggi ha cambiato letteralmente tono. Quindi, visto che non è così apprezzato dalla maggior parte delle persone che usa le chat di messaggistica, le app di messaggistica, cerchiamo di utilizzarlo di meno, anche se in realtà il nostro potrebbe essere un pollice in su positivo. Magari a fianco al pollice ci mettiamo un emoji sorridente, cambia tutto.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: closed.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo. A domani!

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

C'è uno studio molto interessante che può servire per gli amici che sono fidanzati all'ascolto. Quando si va a guardare un film che parla di relazioni, di amori, di problemi, di conflitti, no? nella convivenza di due persone, e quelle due persone che stanno guardando il film ne parlano, il rischio di separazione diminuisce di gran lunga. C'è proprio un taglionetto quasi chirurgico. Perché funziona tutto questo? Perché guardare una storia dall'esterno permette

di vedere delle dinamiche che nella propria relazione spesso sfuggono, errori, silenzi, è un po' come specchiarsi senza sentirsi attaccati, e poi parlarne diventa più semplice, ci sono meno difese, c'è più sincerità e non serve organizzare un weekend perfetto o cene da film, no? Quelle cene a lume di candela, basta proprio un divano, uno schermo e la voglia di confrontarsi davvero, perché a volte le relazioni non si rompono per grandi eventi, ma anche per piccole cose una dopo l'altra, cose anche non dette che poi possono portare alla separazione di due persone. Incredibilmente tutto questo invece sembra essere super efficace, quindi da oggi se c'è qualche problemino, no? Se c'è qualche scaramuccia fra i due, bisogna guardare un film che parla di relazione e parlarne durante appunto la ripresa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: credi. 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia Teheran e discute con Netanyahu, che avverte di un possibile coinvolgimento di Israele. Al suo golf club in Virginia il presidente americano riunisce i consiglieri di sicurezza. Martedì sarà convocata la Situation Room. Washington pone condizioni severe: nessun risarcimento, 400 kg di uranio trasferiti agli Stati Uniti e una sola struttura nucleare attiva senza sbloccare i beni iraniani. Il governo italiano chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità per affrontare il caro energia. La Premier Meloni propone di estendere al settore energetico la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa, definendo gli aumenti di petrolio e gas circostanze eccezionali. Bruxelles chiude però alla richiesta, ribadendo che al momento non sono previste deroghe, alimentando possibili tensioni con Roma su bollette, inflazione e crescita economica. A Modena, cittadini in Piazza Grande per sostenere le 7 persone ferite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti. La Premier ringrazia Luca Signorelli, primo ad affrontare l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un uomo egiziano e il figlio. El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di disagio psichiatrico, mentre a destra si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. Ripartono alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle grotte, con l'arrivo di 3 specialisti finlandesi. Le attività erano state sospese dopo la morte di un sub locale. Intanto i 20 italiani presenti a bordo della Duke of York durante l'incidente sono rientrati in Italia. La Farnesina, su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, offrirà assistenza a loro e alle famiglie delle vittime. Inizio di settimana segnato da uno sciopero generale indetto dall'USB che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, escluso il trasporto aereo. A rischio trasporti locali e nazionali, scuola e sanità. A Roma e Milano mezzi garantiti solo nelle fasce protette, con possibili variazioni e cancellazioni del servizio. Yannick Sinner trionfa agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo batte Casper Ruud, conquistando il 10° Masters della carriera e completando tutti i 9.000 del circuito. Sul palco la coppa gli viene consegnata dal presidente Mattarella e il tennista azzurro si abbraccia proprio con Panatta, chiudendo simbolicamente un cerchio e celebrando un trionfo storico per il tennis italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: dry like a damn vampire.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mac.
3: Nel nostro magazine di tutti i giorni scopriamo anche determinate cose, no, che accadono nel mondo. Infatti adesso dobbiamo spostarci nelle strade dei due Congo. C'è un'immagine che sembra quasi fuori contesto. Ci sono tante persone che indossano colori accesi, abiti molto eleganti, impeccabili.

eleganza estrema. Loro hanno un nome, sono i Sappers, ed è praticamente un movimento di persone che non lo fa per moda, ma per identità, per resistenza. Tutto questo nasce come risposta al colonialismo ed è proprio un gesto simbolico molto potente, indossare degli abiti europei, ma con uno stile ancora più raffinato dei colonizzatori. Ed è un ribaltamento culturale, un modo per dire: la dignità non si compra, ma si costruisce. E attenzione, perché qui non parliamo di vanità, ma proprio di un codice preciso. Ci sono regole, disciplina, perfino una legge di tre colori per non esagerare negli abbinamenti. Ogni dettaglio conta, ogni scelta è pensata, e per loro vestirsi bene, indossare qualcosa di altamente elegante, significa affermare qualcosa, significa dire al mondo che anche nelle difficoltà lo spirito resta intatto, e quell'abito diventa molto di più di un vestito, diventa un'armatura, un messaggio per tutto il mondo.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

con me. Ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. È ancora bandiera blu per Jesolo, un riconoscimento prestigioso perché in qualche modo conferma i servizi che dà la città e la qualità anche non solo dei servizi ma chiaramente del mare. Questa è una prestigiosa certificazione assegnata dalla Fondazione che valuta con una giuria internazionale ben 32 criteri rigorosi tra i quali la sostenibilità ambientale, qualità dell'acqua, l'inclusione e lo smaltimento dei rifiuti oltre alla bellezza naturalistica delle spiagge. Anche quest'anno Jesolo ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, conquista la bandiera blu, un riconoscimento che premia la qualità del nostro mare, un risultato importante che non va mai dato per scontato. Ogni anno gli standard richiesti sono elevati e ogni anno la nostra città dimostra di essere all'altezza grazie al lavoro costante dell'amministrazione, degli operatori e di tutta la comunità. Ed a proposito di riconoscimenti di prestigio, da ricordare che nell'ultima assemblea elettiva Massimiliano Schiavon, albergatore di Jesolo, già presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, è stato confermato come vicepresidente nazionale di Federalberghi. Dunque la regione Veneto si conferma leader nazionale del turismo con oltre 74 milioni di presenze annue e soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento personale di Massimiliano Schiavon, anche un prestigio personale, considerando anche che va ad aggiungersi agli altri incarichi già ricoperti da lui stesso all'interno del Consiglio Nazionale di Confturismo, rafforzando in questo modo ulteriormente la presenza del Veneto nei principali tavoli di rappresentanza del comparto turistico nazionale. Voltiamo pagina e parliamo di eventi tradizionali per la città, nella fattispecie delle sculture di sabbia. La 28esima edizione della nuova mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia ha come titolo The Power of Change. Ogni creazione racconta storie di trasformazione, intrecciando fenomeni naturali e vicende umane legate a innovazione e rinnovamento. Un percorso visivo capace di coinvolgere visitatori di tutte le età con opere spettacolari ma anche ricche di significato. La sabbia stessa diventa simbolo perfetto di questo messaggio. Materiale effimero per eccellenza, rappresenta un mondo in continuo mutamento dove anche ciò che appare fragile può diventare straordinariamente forte e lasciare un segno duraturo. Da ricordare che le sculture di sabbia di fatto sono già visibili da questo fine settimana e lo saranno fino al prossimo 4 ottobre, praticamente in ogni momento del giorno e della notte, ovviamente a ingresso libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città e i grandi eventi, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune, Jesolo Festival Gourmet. Il gusto

Amici, ben ritrovati, buongiorno, buon lunedì 4 di maggio, eccoci qui in diretta anche oggi, questa è Radio Jesolo Web. Salve a tutti, io sono Ale, vi terrò compagnia nel corso, insomma, delle prossime orette, parlandovi dei tanti eventi in programma nel nostro territorio.

0: 18 maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, i vostri. Ariete, recuperate il tempo che non avete dedicato al partner. Toro, sarà il vostro intuito a guidarvi nella direzione giusta. Gemelli, sul piano sentimentale godrete di un'ottima giornata. Cancro, avrete la sensazione che qualcosa stia cambiando per il meglio. Leone, otterrete oggi un discreto successo in amore e Vergine, dovrete mantenere una promessa fatta a un familiare o un amico. Bilancia, sul piano sentimentale non potete negare un vostro errore. Per lo Scorpione riceverete oggi un invito che vi farà molto piacere e invece il Sagittario con il partner trascorrerà ore serene e molto appaganti. Capricorno, dovrete chiarire un malinteso con la persona amata e Acquario, non fate programmi troppo faticosi per oggi. Pesci, non turbate la serenità dei rapporti familiari. Per questo 18 maggio è tutto con l'oroscopo, a domani!
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Agli ascoltatori della nostra radio, insomma, ben ritrovati dopo questo lungo weekend con il ponte del primo maggio che ci siamo lasciati alle spalle. Devo dire che, insomma, soprattutto per quanto riguarda le attività balneari, ma non solo, è stato un fine settimana che, se non è stato da tutto esaurito, poco, ma davvero poco ci mancava. Non lamentiamoci poi, soprattutto per quanto riguarda i ponti e il discorso meteo, perché ragazzi, Pasqua fantastico, Pasquetta quest'anno non ne parliamo, è andata bene il 25 aprile, è andata bene pure il ponte del primo maggio. Devo dire che non so come andrà poi da qui a fine anno, ma come minimo i conti li abbiamo pareggiati. Prepariamoci invece per i prossimi giorni, perché stando alle previsioni meteo, e un po' tutte sono concordi, sarà il caso di avere con noi sempre sotto mano l'ombrello.
1: Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

0: Ancora ben ritrovati, questa è Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale. In questo lunedì io vi ricordo insomma che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy trovate, così come del resto accade ogni lunedì mattina, l'appuntamento con il mercato agricolo.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Ti chiedo scusa. Quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa, lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.

Soli 20 minuti da Jesolo, ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet, 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme, con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Amici, parliamo a questo punto anche di una di quelle cose che vuoi o non vuoi rende comunque famosa Jesolo. Sto parlando della Pista Azzurra. Parliamo di un vero e proprio luogo leggendario dedicato a tutti gli appassionati di motori. Insomma, qui da decenni si respirano benzina, adrenalina, ma anche storia. Pista Azzurra, che tra le altre cose è famosa in tutto il mondo per aver ospitato gare internazionali di karting e per aver visto poi anche sfrecciare i campioni che in alcuni casi hanno fatto carriera addirittura in Formula 1. Ma attenzione, perché non serve essere dei professionisti per provarla, tant'è che chiunque può mettersi alla guida e vivere quella che è la scarica di adrenalina di una corsa a tutto gas. Un tracciato emozionante, curve veloci, ma anche rettilinei spettacolari. Pista Azzurra, che è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita se venite qui a Jesolo. Vi aspetta in via Roma Destra 90.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Sabato 24 maggio a Jesolo arriva un evento davvero speciale, il Muretto Social Run. Dalle 20 alle 23 una corsa unica che unisce movimento, benessere e quella che è l'energia della club culture. Insomma, non è solo sport, lo avrete capito, ma un'esperienza da vivere insieme tra musica, divertimento e, perché no, anche voglia di stare bene. Che siate dei runner esperti o magari semplicemente curiosi di provare qualcosa di diverso, beh, questo potrebbe davvero essere l'appuntamento giusto. Allora segnate la data, 24 maggio, Jesolo, e preparatevi a correre a quello che sarà il ritmo giusto.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Bene amici, anche per oggi siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci sentiamo domani, martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. È ancora bandiera blu per Jesolo, un riconoscimento prestigioso perché in qualche modo conferma i servizi che dà la città e la qualità anche non solo dei servizi ma chiaramente del mare. Questa è una prestigiosa certificazione assegnata dalla Fondazione che valuta con una giuria internazionale ben 32 criteri rigorosi tra i quali la sostenibilità ambientale, qualità dell'acqua, l'inclusione e lo smaltimento dei rifiuti oltre alla bellezza naturalistica delle spiagge. Anche quest'anno Jesolo ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, conquista la bandiera blu, un riconoscimento che premia la qualità del nostro mare, un risultato importante che non va mai dato per scontato. Ogni anno gli standard richiesti sono elevati e ogni anno la nostra città dimostra di essere all'altezza grazie al lavoro costante dell'amministrazione, degli operatori e di tutta la comunità. Ed a proposito di riconoscimenti di prestigio, da ricordare che nell'ultima assemblea elettiva Massimiliano Schiavone, albergatore di Jesolo, già presidente dell'associazione Jesolana Albergatori, è stato confermato come vicepresidente nazionale di Federalberghi. Dunque la regione Veneto si conferma leader nazionale del turismo con oltre 74 milioni di presenze annue e soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento personale di Massimiliano Schiavone, chiaramente anche un prestigio personale, considerando anche che va ad aggiungersi agli altri incarichi già ricoperti da lui stesso all'interno del Consiglio Nazionale di Confturismo, rafforzando in questo modo ulteriormente la presenza del Veneto nei principali tavoli di rappresentanza del comparto turistico nazionale. Voltiamo pagina e parliamo di eventi tradizionali per la città, nella fattispecie delle sculture di sabbia. La 28esima edizione della nuova mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia ha come titolo The Power of Change. Ogni creazione racconta storie di trasformazioni, intrecciando fenomeni naturali e vicende umane legate a innovazione e rinnovamento.

0: Un percorso visivo capace di coinvolgere visitatori di tutte le età con opere spettacolari ma anche ricche di significato. La sabbia stessa diventa simbolo perfetto di questo messaggio. Materiale effimero per eccellenza, rappresenta un mondo in continuo mutamento dove anche ciò che appare fragile può diventare straordinariamente forte e lasciare un segno duraturo. Da ricordare che le sculture di sabbia di fatto sono già visibili da questo fine settimana e lo saranno fino al prossimo 4 ottobre. Praticamente in ogni momento del giorno e della notte, ovviamente a ingresso libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città e i grandi eventi, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Siamo di nuovo con il nostro Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, scusami, l'hai detto in una maniera un po' tipo mi hanno pagato per stare qui.
1: Ma che ne so, ma una volta che arrivo in studio c'è Brad Pitt o, anzi, guarda, voglio volare basso. Che ne so, un Cattelan, un De Martino. Cioè, ma io mi merito.
2: Allora, io ti dico una cosa. Quando poi andrò a condurre il Festival di Sanremo e avrò più glutei e più bicipiti, poi mi verrai
1: più
2: a
1: glutine,
2: pregare.
1: Più glutine
2: sopra quello per adesso ce n'è tanto.
1: Ti rimpiangerò, sì, sicuramente. Sì, sì, ma sì. Ci accorgiamo del valore delle cose solo quando le perdiamo.
2: Però vedi la differenza, Ale. A me, un po' di tempo fa, adesso lo posso dire, redazione, sì, visto che tu hai sdoganato questa cosa, mi hanno proposto: vuoi condurre questo programma con Miriam Leone? Io ho detto no, voglio
1: veramente
2: Alessandra Bellotti.
1: Allora mi rimangio tutto quello che
2: capito?
1: Ho detto. Allora,
2: redazione, si può avere il numero di Miriam Leone?
1: Allora, siamo qui come ogni lunedì per cominciare tra poco, sì, con loro. Oroscopalo.
2: Eh beh, certo, tema della settimana, visto che adesso gli Oroscopalo hanno un tema. Quello di questa settimana è le cose che rimandi da mesi, ovvero quelle che oggi le faccio ma oggi non arriva mai, e vediamo i segni come si...
1: Ogni segno zodiacale rimanda,
2: muovono, esatto,
1: a modo suo. Poi continueremo con Strano ma Vero, la rubrica che racconta le cose assurde che però realmente accadono, tipo ricordare ai clienti che non si fa la pipì nei bagni finti. I bagni finti, quelli nei negozi di arredamento.
2: Esposti, anche perché dov'è lo sciacquone? Non c'è.
1: Hai presente, no? Quel negozio, certo, famosissimo.
2: No. Quello che inizia per I. Quello che fa rima con Idea.
1: Com'è? Blu e giallo.
2: Blu e giallo.
1: Blu e
2: sì,
1: giallo, bene. E poi andremo avanti e concluderemo con hashtag flop and roll, recensioni dei bambini sul cibo. Molto,
2: amori,
1: molto bello. Sì, sì, sì. Tra poco al Comedy Radio Show.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo ufficialmente con l'oroscopalo, la puntata di oggi e anche l'intera settimana.

0: Vogliamo perché ricordiamo che oroscopare è importantissimo e che a volte quando lo si fa bene vale per tutta la settimana.
1: Se iniziamo la settimana lunedì 18 a oroscopare bene, lo possiamo fare tutta la settimana e il weekend
0: Perfetto.
1: poi ci scateniamo. Quindi sì,
0: Oroscopiamo a tema, tra
1: oroscopiamo
0: l'altro.
1: a tema. Il tema di oggi per oroscopare è le cose che rimandi da mesi. E quindi partiamo con Ariete. Dovevi iniziare la dieta a marzo e maggio hai iniziato a pensarci. Toro, dovevi sistemare l'armadio, hai aperto l'anta, hai richiuso l'anta, hai fatto abbastanza. Gemelli, dovevi chiamare quel famoso numero, hai chiamato tutti gli altri tranne quello. Cancro, dovevi parlare con quella persona, hai parlato con te stesso e hai perso anche quella discussione. Leone, il nostro showman o showgirl, dovevi iscriverti in palestra, ti sei iscritto alla newsletter della palestra, che è già un
0: Che
1: passo.
0: già, esatto.
1: Che intanto. Vergine, dovevi fare un controllo medico, hai controllato Google, ora hai 14 malattie immaginarie. Bilancia, dovevi prendere una decisione, hai deciso di rimandare la decisione, decisione impeccabile. Scorpione, dovevi chiudere una questione, l'hai riaperta, poi l'hai chiusa, poi l'hai riaperta, è una serie TV. Sagittario, dovevi iniziare un progetto, hai iniziato a parlarne, che per te è già metà del lavoro, la metà sbagliata. Poi Capricorno, la nostra
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Ale, dovevi prenderti un giorno di pausa, hai rimandato anche quello perché riposare ti stressa. Acquario, dovevi mettere ordine nella vita, hai messo ordine nella scrivania per 11 minuti. E poi chiudiamo con Pesci, dovevi rispondere a un messaggio, hai risposto nella tua testa, la persona aspetta ancora. E quindi ricordate, amici dell'oroscopalo, cari segni zodiacali, le cose che rimandate non spariscono, si riproducono.
0: Tra l'altro fa molto ridere che il Capricorno, questo è vero, confermo, cioè nel procrastinare procrastina il riposo, cioè
1: Certo.
0: quindi non è un procrastinare,
1: Quindi
0: è un procrastinare la pausa. Bene.
1: Esatto.
0: Ah, che come si
1: Che
0: dice? Che
1: Capricorno.
0: no, che causa persa, che causa persa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo l'oroscopo del giorno, che vi ricordiamo vale per tutta la settimana, andiamo subito a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy selezionati dal nostro Alo, che insomma scarta gli insulti, perché certo, poi comunque qualcuno che ti insulta c'è sempre, dai.
2: Sorrido, li leggo, sorrido e me ne vado. Qualcuno, parecchi mi insultano.
1: Vediamo se in base a quello che hai raccontato sui segni zodiacali e su come ognuno di essi procrastina.
2: E che è successo? Hai bevuto la Treccale, hai mangiato.
1: Come vedi non mi è uscito.
2: Come essi procrastinano.
1: Come si dice
2: procrastinare.
1: Vabbè, lasciamo stare. Rimandano gli impegni.
2: Bene, sì,
1: ok.
2: Sì, esatto.
1: Se si ritrovano gli amici del comedy in quello che hai spiegato tu, e puoi spiegare solo ed esclusivamente tu. Vai.
2: Beh, l'ho già spiegato prima. Adesso vediamo la reaction dei nostri amici. Elena scrive: ciao Elena, quando hai detto che i pesci rispondono ai messaggi solo nella loro testa, mi sono sentita osservata. Io ho risposto a un vocale di mia sorella 3 giorni fa. Nella mia mente, lei ancora aspetta. Scusami, Sara. Allora, Sara, sorella di Elena, sappi che lei ti avrebbe risposto, ma a mente. Lei ha mandato un vocale.
1: Intanto salutiamo sia Sara che Elena. Comunque stavo pensando che io, talmente che non procrastino, che non lo so dire, vedi?

0: Cioè proprio qua.
1: Ah, per quello.
0: Cioè, per quello,
1: certo,
0: per quello.
1: Se non lo fai non lo sai nemmeno dire,
0: esatto,
1: certo.
0: Esatto.
1: Andiamo da Matteo, che forse è meglio, che dice: io sono Capricorno e dovevo prendermi un giorno di pausa da febbraio. Mm. Ogni settimana dico: questa è quella buona. Poi arrivo al venerdì e rimando: anche il mio riposo ha bisogno di riposo. Vedi, come dicevi
0: Matteo,
1: tu prima.
0: Matteo, potremmo essere anime gemelle. Pensa, cioè, insieme che cosa potremmo fare? Conquistare il mondo, come Mignolo col prof.
1: Ma mica siete leoni,
0: Matteo,
1: non siete leoni,
0: non siamo
1: leoni,
0: hai ragione.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Prosegue il nostro lunedì insieme. Tra l'altro, se non sbaglio, sì, è 18 con tra poco la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, tipo dover ricordare ai clienti dei negozi di arredamento che non si fa la pipì nei bagni, quelli finti che servono, insomma, i cessi d'esposizione, lo possiamo dire?
2: Sì, ma meno male che è la pipì.
3: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Allora, cari amici del Comedy, è giunto quel momento della rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono o sono accadute o esistono, insomma, eccetera, eccetera. Sembra assurdo, ma c'è qualcuno che deve specificare che i bagni che sono presenti, diciamo i bagni da esposizione,
2: nei negozi, quelli famosi, nei centri commerciali, quelli che fanno rima con idea.
1: Esatto. Sono finti. Non si può fare né la pipì né altro, insomma, in quei
2: allora,
1: bagni.
2: Allora, Ale, ti faccio una domanda prima che tu poi ci racconti questa cosa. A te l'hanno dovuto spiegare o ci sei arrivata?
1: No, io guarda, ti devo dire, mi diverto molto a far finta di cucinare in questi posti,
2: però fai finta, capito? Non è che io accendo il gas, oppure io non è che mi metto a dormire. Guarda, l'unica forse passabile è dormire sul letto, ma per provarlo,
1: certo.
2: Ti sdrai, perché io so anche di casi di persone che si sono addormentati nel letto di questi grandi espositori.
1: Come si vede anche nei grandi film americani, fa ridere, no? Addormentarsi
2: molto.
1: E poi il negozio chiude. Vabbè, comunque, intanto diciamo che il recipiente dove poter fare i bisogni c'è, ma il sistema di scarico no. Quindi forse c'è un problema.
2: Anche perché sorge nel nulla. Non ti
1: però è un complimento verso questi negozi, perché la cura del dettaglio è pensata proprio per aiutare i clienti a immaginare la vita quotidiana, no? Con quei mobili, con quei cessi, evidentemente.
2: Chiaro.
1: Okay. Quindi ti mettono talmente a tuo agio che forse pensi di dover fare i bisogni proprio lì. Però la cosa interessante è che succede spesso, più spesso di quello che pensiamo,
2: quindi mostrando anche le parti intime,
1: soprattutto in quel negozio lì. Perché poi ci sono anche le porte, in effetti.
2: In alcuni è vero, c'è la porta, è vero.
1: Non è che sei proprio in vista,
2: a volte
1: è vero. Perché ti fanno proprio dei percorsi pensati per metterti.
2: Li testano. Lasciando il goccetto.
1: Comunque,
2: magari, no?
1: È successo che più di una volta il personale ha dovuto sottolineare che si tratta di ambientazioni dimostrative, quindi con dei cartelli eccetera. Però diciamo che alla base di tutto questo c'è proprio il concetto di showroom immersivo. Più immersivo di quello.
2: Immersivo anche nell'immergere queste, questi sanitari con della roba.
1: Esatto. Comunque provate per credere.
2: No, provate.
1: I gabinetti.
2: Che poi ci danno la colpa, capito?
1: Provate ad andare su internet a cercare quante volte è accaduto e vedrete che non dico fandonie.
2: Numeri da capogiro.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi. Intanto, intervistato dal Corriere, il portavoce del presidente delle Maldive afferma che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di due dei cinque subacquei inghiottiti dagli abissi e non è menzionata l'immersione in grotta. La pista del duplice omicidio, quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sulla morte di due donne, forse due prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollenatrocchia nel Napoletano. I corpi rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione, fermato un sospetto. Nel pomeriggio l'interrogatorio di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne italiano di origini marocchine, che sabato con la sua auto si è lanciato sulla folla a Modena e accusato di strage e lesioni aggravate per aver travolto alcuni pedoni. In quattro ancora ricoverati in ospedale, gravissime due donne. Chi non è cittadino italiano e delinque deve essere espulso, questo è chiaro, afferma il vice premier Tajani, che nel pomeriggio farà visita ai feriti. E lo stesso ministro degli esteri ha chiesto rassicurazione al governo israeliano sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani in viaggio con la Global Sumud flottiglia bloccata dalle IDF al largo di Cipro. Alcuni sarebbero stati arrestati. Le barche erano partite dalla Turchia in direzione Gaza. Sarà sottoposta a disinfezione la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus che è arrivata nel porto olandese di Rotterdam. A bordo della Ondius ci sono 25 membri dell'equipaggio e due medici, mentre tutti i passeggeri erano già stati sbarcati precedentemente a Tenerife, alle Canarie. L'equipaggio sarà immediatamente messo in quarantena. Il calcio: in quattro si contenderanno gli ultimi due posti che valgono la partecipazione alla prossima Champions League. Già sicure l'Inter tricolore e il Napoli, Milan e Roma sono le nette favorite per la qualificazione. Nell'ultima di Serie A i rossoneri riceveranno il Cagliari, giallorossi in trasferta a Verona, a due punti Como e Juventus. Le sfide Champions e salvezza tutte in programma domenica sera. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Per il capitolo strano ma vero qui al Comedy Radio Show abbiamo parlato del fatto che sempre più spesso succede nei negozi di arredamento, soprattutto quello famosissimo che conosciamo tutti, dove fanno delle polpette buonissime, che niente, che la gente gli scappa la pipì e la fa nei bagni, quelli falsi, quelli da esposizione. E quindi il personale è disperato.
2: Che poi sono tanto belli i bagni, almeno io parlo di quello della mia città, sono tanto belli i bagni quelli veri.
1: Guarda, ti
2: vicino
1: posso dire,
2: vicino al ristorante.
1: Adesso non esageriamo nel fare pubblicità, non è che hanno bisogno di noi per farlo,
2: certo.
1: Però io nella mia vecchia casa sono entrata in una sala finta un giorno e così come stava l'ho voluta uguale, spiccicata.
2: L'hai fatto?
1: L'ho fatto, è il mio sogno, lo farò anch'io. Però ecco, non è che mi sono seduta e ho guardato la TV. Anche perché la TV era finta anche quella. Ma comunque andiamo avanti e andiamo ai messaggi. Ci scrive Giancarlo, dice: onestamente, se devi mettere un cartello per dire che un bagno esposto non è funzionante, vuol dire che il design ha vinto e la logica ha perso un turno.
2: Sicuramente, abbiamo detto
1: Giancarlo è molto immersivo, molto bello, un plauso a chi fa l'allestitore, però ecco, c'è anche un po' di sale in zucca, no? Non lo so.
2: Ma un pochino.
1: Giulia dice: quando l'arredamento è così realistico che qualcuno ha bisogno di leggere, forse abbiamo superato il livello showroom e siamo entrati nel Truman Show.
2: Perché adesso poi comunque sai, con gli occhiali Meta.

0: Sì,
1: che controlla,
0: pensa che sia
1: come la fai?
0: Intelligenza artificiale, no? Dico, no, guarda, c'è un'esposizione intelligenza, no, è uno che la sta
1: oppure,
0: facendo
1: oppure
0: davvero.
1: Potrebbe essere una mossa di marketing per far parlare ancora di più del potrebbe
0: noi
1: essere.
0: Ne stiamo parlando.
1: Di la verità che sei tu che sei andato a fare la pupù nei bagni.
0: Ma soprattutto
1: dell'idea.
0: Infatti io non faccio la pipì all'idea, faccio proprio la pupù. Bella, sostanziosa.
1: Concludiamo con: a questo punto manca solo il cartello sul divano, non provare a viverci dentro. Beh, però almeno ora tutto è chiaro anche per i più creativi. E questo ce lo scrive Carlo. Beh, Carlo, infatti, come dicevo io, le sale soprattutto sono molto sì. belle. Qual è la parte dell'idea che più
0: allora,
1: ti piace?
0: Allora, la parte dell'idea quando dove ci sono quelle tipo monolocale, dove tu hai
1: piccolo,
0: entri
1: tutto
0: e c'è l'angolo cottura, il piccolo bagnetto, il piccolo letto, il piccolo tutto piccolo.
1: Guarda, adesso io chiamo la tua fidanzata perché quest'idea della monolocale da single non mi piace.
0: Ma non ho mai detto single.
1: Sara!

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E torna qui al Comedy Radio Show, uno dei nostri momenti preferiti. Perché? Perché l'ho deciso io, che è la rubrica più
2: momento
1: bella di
2: prefe.
1: Sempre, più bella di tutte, più bella dei belli.
2: Ma anche delle radio blasonate, quelle che hanno programmi
1: dire.
2: Storici da
1: lo
2: 50
1: volevo dire,
2: anni.
1: Ma non l'ho detto, l'hai detto tu, meno
2: l'ho
1: male,
2: io,
1: così ti
2: io.
1: Pigli tu le denunce.
2: Sì.
1: Tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, recensioni dei bambini sul cibo. Abbiamo immaginato come i bambini possano recensire anche i parenti,
2: I parenti
1: no? Tipo la mamma, il cane, il fratellino, il papà.
2: Sì.
1: Papà sempre basso in classifica,
2: certo,
1: poverino.
2: Ovvio, sempre, povero.
1: E adesso abbiamo immaginato le recensioni dei bambini sul cibo.
3: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show!
1: Ed eccoci qui con hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi recensioni del cibo ai bambini. Cioè, ci siamo immaginati, in realtà le abbiamo raccolte dal web, così
2: sì,
1: come
2: certo,
1: la rubrica racconta.
2: Certo.
1: Quelle che sono le risposte alle domande degli adulti su qual è il tuo cibo preferito,
2: certo,
1: banalmente.
2: Ti è piaciuto?
1: No? I loro piatti preferiti.
2: Sì, sì, sì.
1: Esatto, per esempio lasagne 5 stelle. Sembra una torta, ma è fatta di pasta e altre cose che non mi ricordo. Buonissime, soprattutto quando le fa la nonna. Scottano sempre, ma ne vale la pena.
2: Lo sai che, vedi, grazie al bambino, non avevo mai pensato che la lasagna è una sorta di torta salata, volendo.
1: Sì.
2: Perché è spessa come una torta,
1: sai,
2: no?
1: Che io da piccola non amavo le torte, strano, e mangiavo le verdure. Ma infatti, sì, capiva già un po' che
2: ecco perché
1: avrei avuto dei problemi da adulta. E quindi al mio compleanno mi facevo fare la pizza con le candeline. Perché comunque io volevo le candeline.
2: Certo.
1: Però la torta non mi piaceva. Poi abbiamo i nuggets di pollo.
2: Buoni.
1: Bam bam, alti in classifica. Buoni e facili da mangiare. Con
2: vero.
1: La salsa diventano ancora più speciali. Unico difetto: uno tira l'altro e non ti ricordi più quanti ne hai mangiati. Il mio record è 9.
2: Pivello.
1: Peccato che non abbiamo le firme di questi bimbi.
2: Io in un famoso rivenditore internazionale di nuggets di pollo, che è quello con il pagliaccio, insomma, ci siamo capiti. Io credo di averne
1: dopo essere andato all'idea.
2: Certo, credo di averne mangiati una trentina, non sto scherzando.
1: Vabbè, ma io non me ne vanterei.
2: Fasi belle
1: non
2: della
1: me ne vanterei.
2: Ero giovane.
1: Andiamo alla pasta al pomodoro, 4 stelle su 5, attenzione. Io vorrei mangiare il sugo col cucchiaio dalla pentola, ma mamma mi sgrida. Mi piace anche perché a scuola ci hanno detto che è salutare, ma non è verde come le verdure, quindi il rosso è diventato il mio colore preferito.
2: Cioè lui è passato dal cibo all'impedimento di mamma, all'armocromia addirittura, rosso e verde.
1: Guarda, qua c'è questa cosa mi stupisce. Abbiamo l'hamburger che ha 3 stelle su 5.
2: 3 stelle.
1: Io pensavo di più.
2: Stranissimo.
1: Ma si vede che gli hamburger di questa nuova generazione non sono
2: però
1: buoni
2: ti posso
1: come i
2: dire, lo sai che l'hamburger uno lo apprezza più in età adulta?
1: Ma che
2: perché
1: gesti fai?
2: Ho fatto un gesto.
1: Voi non potete vederlo, ma ho fatto un gesto
2: perché il gesto era quando vai a farcire l'hamburger con il bacon.
1: A me così non me lo fai, sappi.
2: Io l'ho fatto all'hamburger e non l'ho fatto a te, quindi
1: capito,
2: stai calmina.
1: Però me l'hai fatto verso di me, mi sono spaventata.
2: Lo faccio alle mie spalle, vai.
1: Ecco, allora, hamburger molto buono ma difficile da mangiare senza fare i pasticci. Il formaggio sopra è una cosa seria. Io lo preferisco quando papà

0: a togliere le cose verdi che a volte ci sono dentro.
1: Il verde non piace molto ai bambini. Verde uguale salute, non no.
0: Patatine fritte, 100 stelle su 5. Anche se sono tante diverse, sono sempre tutte buone. Ma le mie preferite sono quelle lunghe. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo perché finiscono troppo in fretta.
1: Quale patatine? Io credo di... Non esiste un essere umano, bambino, adulto, anziano, che ne mangia una e basta.
0: No.
1: È impossibile mangiarne una e fermarsi.
0: È una magia. Poi abbiamo il gelato al cioccolato, l'unico... 5 stelle
1: dolce
0: su 5.
1: Dolce un po' salato.
0: L'unico motivo per cui accompagno la zia a fare la spesa è perché poi mangiamo sempre il gelato. A volte mi sporco il naso, ma secondo me fa parte dell'esperienza. Mai farlo cadere per terra.
1: Mai, partire dal basso,
0: esatto.
1: E la panna nel naso, vai, grande classico.
0: Pizza margherita, anche qua un sacco di stelle, buonissima, ha il formaggio che si allunga. Io lo mangerei anche a colazione, pranzo, merenda e cena. I bordi li mangio solo a volte, se qualcuno mi ruba una fetta non siamo assolutamente più amici.
1: Beh, io la mia ex, infatti ex, mi rubò l'ultima fetta di pizza dal piatto.
0: Addirittura.
1: No, non siamo diventati ex per quel motivo, ma ha creato poi l'iter che ha portato a essere ex fidanzati.
0: Io andrei avanti all'infinito, ma il tempo è finito. Abbiamo cotoletta con patate.
1: Buonissima.
0: Se la taglio fa crick, vuol dire che è la più buona di sempre. Con le patate vicino ancora meglio.
1: Certo.
0: I grandi ci mettono il limone, ma secondo me la rovinano.
1: È vero.
0: Concludiamo con i pancake. Morbidi e dolci, sembrano nuvolette da mangiare.
1: Buoni.
0: Sono i miei preferiti anche perché li cucina sempre papà la domenica mattina e io adoro fare colazione insieme a lui.
1: Ah, molto all'americana, questa è una tradizione molto americana,
0: molto
1: carino,
0: dolce,
1: molto dolce il pancake e molto dolce il bimbo.
0: Oh, invitatemi,
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Beh, anche oggi siamo giunti alla fine di questa puntata, contando che è la prima, abbiamo Sbam bam bam.
2: Lunedì scoppiettante. Mica no, cara Ale. Ogni tanto ti prendi il milanese.
1: Ma ogni tanto mi prende così. Speriamo, insomma, che domani sia altrettanto.
2: Certo.
1: Altrettanto come? Perché scoppiettante.
2: No? Scoppiettante, frizzante, energizzante.
1: Sì. Anche perché mi sa che domani torna, anzi, non è che torna, viene a trovarci. Torna, dico, perché a me viene a trovare in separata sede parecchie volte. Tu non la conosci, io la invito sempre quando tu non ci sei.
2: Ma di che stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di una special guest. Domani te la presento.
2: Abbiamo la special guest.
1: Un'amica
2: domani.
1: Del comedy.
2: Ma mi devo mettere elegante, mi devo vestire carino.
1: Io dire, guarda, c'è del fuoco. Quindi io, insomma, ecco, con sta bandana che ti sei messo oggi,
2: mi sono messo la bandana perché è lunedì e ancora sto carburando, vengo da un weekend lungo e impegnativo. Domani mi bello.
1: Comunque, sappi che io sto cercando una tua sostituta. Quindi ti sto per fare le scarpe. No, scherzo.
2: Ale, ma io non l'avevo capito.
1: No,
2: redazione, abbiamo il numero di Miriam Leone?
1: No,
2: perché
1: non
2: poi
1: mi
2: sembra...
1: permetterei mai. Come faccio senza di te? Però ampliamo la famiglia del comedy. Anche perché in vista dell'estate ci vuole un po' de fuego.
2: Ma perché mi sembra che tu stia parlando di una roba, non so, spagnoleggiante, sudamericana.
1: Già. Domani sorpresa. Quindi appuntamento
2: surprise.
1: Con la special guest che vi presenteremo domani, con il nostro Alessandro Bisogni
2: e ovviamente con la nostra Alessandra Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Andale.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. È ancora bandiera blu per Jesolo, un riconoscimento prestigioso perché in qualche modo conferma i servizi che dà la città e la qualità anche non solo dei servizi ma chiaramente del mare. Questa è una prestigiosa certificazione assegnata dalla Fondazione che valuta con una giuria internazionale ben 32 criteri rigorosi tra i quali la sostenibilità ambientale, qualità dell'acqua, l'inclusione e lo smaltimento dei rifiuti oltre alla bellezza naturalistica delle spiagge. Anche quest'anno Jesolo ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, conquista la bandiera blu, un riconoscimento che premia la qualità del nostro mare, un risultato importante che non va mai dato per scontato. Ogni anno gli standard richiesti sono elevati e ogni anno la nostra città dimostra di essere all'altezza grazie al lavoro costante dell'amministrazione, degli operatori e di tutta la comunità. E a proposito di riconoscimenti di prestigio, da ricordare che nell'ultima assemblea elettiva Massimiliano Schiavon, albergatore di Jesolo, già presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, è stato confermato come vicepresidente nazionale di Federalberghi. Dunque la regione Veneto si conferma leader nazionale del turismo con oltre 74 milioni di presenze annue e soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento personale di Massimiliano Schiavon, anche un prestigio personale, considerando anche che va ad aggiungersi agli altri incarichi già ricoperti da lui stesso all'interno del Consiglio Nazionale di Conferenza.

0: turismo, rafforzando in questo modo ulteriormente la presenza del Veneto nei principali tavoli di rappresentanza del comparto turistico nazionale. Voltiamo pagina e parliamo di eventi tradizionali per la città, nella fattispecie delle sculture di sabbia. La 28esima edizione della nuova mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia ha come titolo The Power of Change. Ogni creazione racconta storie di trasformazione, intrecciando fenomeni naturali e vicende umane legate a innovazione e rinnovamento. Un percorso visivo capace di coinvolgere visitatori di tutte le età con opere spettacolari ma anche ricche di significato. La sabbia stessa diventa simbolo perfetto di questo messaggio. Materiale effimero per eccellenza, rappresenta un mondo in continuo mutamento, dove anche ciò che appare fragile può diventare straordinariamente forte e lasciare un segno duraturo. Da ricordare che le sculture di sabbia di fatto sono già visibili da questo fine settimana e lo saranno fino al prossimo 4 ottobre, praticamente in ogni momento del giorno e della notte, ovviamente a ingresso libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città e i grandi eventi, www.iesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Arena a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Gonna start the rebellion, I know.

Allora, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa quando Oli Sykes, frontman dei Bring Me Horizon, è stato colpito in testa da un cellulare mentre era in concerto. Lui si è subito accasciato a terra, poi ha urlato: ma chi è che mi ha lanciato il telefono? E anche se stava male è riuscito a portare a termine la sua esibizione, anche se non ha fatto il solito passaggio tra i fan perché è dovuto andare al pronto soccorso. Gli hanno riscontrato una commozione cerebrale, ragazzi, ma quanto è stupido questo viziaccio di lanciare i telefoni sul palco. Le persone lo fanno perché sperano che l'artista si faccia un selfie e restituisca il telefono, ma il più delle volte le persone si fanno davvero male, come Bebe Rexha, che era stata colpita sotto all'occhio e le dovettero mettere dei punti di sutura. Ragazzi, bisogna togliersi il vizio di lanciare le cose sul palco.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Panico e confusione alla festa di Variety, al Festival di Cannes, perché? Perché a un certo punto gli ospiti hanno sentito uno scricchiolio e hanno percepito che il tetto stava tremando violentemente. Il tetto è una struttura che era stata messa lì, una struttura provvisoria, proprio per la festa. Alcune persone sono scappate non prima di aver preso delle borsine Labutin, perché se esci, se scappi, almeno lo devi fare con stile. Alla fine la festa è continuata, nessuno si è fatto male, non c'è stato nessun terremoto, era il tetto che forse, non so, aveva avuto un cedimento, e che hanno fatto loro, semplice, si sono spostati dall'altra parte. Queste sono le cose strane che succedono a Hollywood.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini hanno fatto il giro del web. Praticamente il cantante Shawn Mendes è stato avvistato martedì a Beverly Hills in California con una ferita sanguinante. Praticamente lui aveva un asciugamano macchiato sulla mano sinistra mentre cercava di fermare questa emorragia che gli colava visibilmente lungo il braccio. Non si sa esattamente cosa sia successo. Lui ha raccontato, lui ha soltanto detto: in realtà non andavo nemmeno così veloce, andavo un po' piano, poi mi sono girato ed è successo qualcosa, ho pensato non voglio rompermi il polso, così ho affondato la faccia per terra, so ancora suonare la chitarra e so ancora cantare, questo è ciò che conta. Quindi è caduto, è inciampato, non si sa, sappiamo soltanto che aveva un bello squarcio sulla mano. Vi terrò aggiornati.

0: Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana Colors, l'arte della fotografia come non l'hai mai vista.
1: Let me tell you.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre, vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: me. 17
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Ultima giornata di Serie A ad alta tensione con lotta Champions e salvezza che si decideranno domenica sera alle 20.45 in contemporanea. In programma sfide decisive come Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il turno si aprirà

0: Venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato in campo i campioni d'Italia dell'Inter contro il Bologna e la Lazio contro il Pisa. Domenica spazio anche a Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo prima del gran finale serale. Yannick Sinner allunga ancora nel ranking ATP. Dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, l'azzurro ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo almeno fino a Wimbledon. Ma il campione altoatesino guarda già avanti. Parigi resta il mio obiettivo principale, ha dichiarato dopo il successo di Roma, puntando ora al Roland Garros, definito il torneo più importante dell'anno. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test dopo i gravi incidenti di ieri ad Alex Marquez e Joan Zarco, entrambi ricoverati in ospedale. Sessione odierna interrotta da una bandiera rossa dopo la caduta di Jorge Martin in curva 7. Il pilota spagnolo è stato portato in ospedale per approfondimenti. Assente anche Marc Marquez, mentre ha dato forfè pure Fabio Di Giannantonio, vincitore del Gran Premio ieri. Cleveland domina gara 7 contro Detroit e conquista le finali della Eastern Conference NBA per la prima volta dal 2018. I Cavaliers controllano il match fin dai primi minuti con 4 giocatori oltre i 20 punti, guidati da Donovan Mitchell e da Sam Merrill, decisivo dalla panchina. Detroit chiude così la stagione, mentre ora Cleveland affronterà i New York Knicks. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

sera c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse

del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune, Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. È ancora bandiera blu per Jesolo, un riconoscimento prestigioso perché in qualche modo conferma i servizi che dà la città e la qualità anche non solo dei servizi ma chiaramente del mare. Questa è una prestigiosa certificazione assegnata dalla Fondazione che valuta con una giuria internazionale

0: nazionale ben 32 criteri rigorosi, tra i quali la sostenibilità ambientale, qualità dell'acqua, l'inclusione e lo smaltimento dei rifiuti, oltre alla bellezza naturalistica delle spiagge. Anche quest'anno Jesolo, ha commentato il sindaco Christopher De Zotti, conquista la bandiera blu, un riconoscimento che premia la qualità del nostro mare. Un risultato importante che non va mai dato per scontato. Ogni anno gli standard richiesti sono elevati e ogni anno la nostra città dimostra di essere all'altezza grazie al lavoro costante dell'amministrazione, degli operatori e di tutta la comunità. Ed a proposito di riconoscimenti di prestigio, da ricordare che nell'ultima assemblea elettiva Massimiliano Schiavon, albergatore di Jesolo, già presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, è stato confermato come vicepresidente nazionale di Federalberghi. Dunque la regione Veneto si conferma leader nazionale del turismo con oltre 74 milioni di presenze annue e soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento personale di Massimiliano Schiavon, anche un prestigio personale, considerando anche che va ad aggiungersi agli altri incarichi già ricoperti da lui stesso all'interno del Consiglio Nazionale di Confturismo, rafforzando in questo modo ulteriormente la presenza del Veneto nei principali tavoli di rappresentanza del comparto turistico nazionale. Voltiamo pagina e parliamo di eventi tradizionali per la città, nella fattispecie delle sculture di sabbia. La 28esima edizione della nuova mostra di sculture di sabbia in Piazza Brescia ha come titolo The Power of Change. Ogni creazione racconta storie di trasformazione, intrecciando fenomeni naturali e vicende umane legate a innovazione e rinnovamento. Un percorso visivo capace di coinvolgere visitatori di tutte le età con opere spettacolari ma anche ricche di significato. La sabbia stessa diventa simbolo perfetto di questo messaggio. Materiale effimero per eccellenza, rappresenta un mondo in continuo mutamento, dove anche ciò che appare fragile può diventare straordinariamente forte e lasciare un segno duraturo. Da ricordare che le sculture di sabbia di fatto sono già visibili da questo fine settimana e lo saranno fino al prossimo 4 ottobre, praticamente in ogni momento del giorno e della notte, ovviamente a ingresso libero. E con questo è tutto. Per altre informazioni sulla città e i grandi eventi, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: This is TJ.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Wake up.

casa e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti un congelamento a lungo termine del proprio programma nucleare invece dello smantellamento

0: documento completo. Secondo indiscrezioni di Al Arabia, Teheran sarebbe pronta a trasferire in Russia circa 400 kg di uranio altamente arricchito e avrebbe chiesto una riapertura graduale dello stretto di Hormuz con Pakistan e Oman come garanti. La proposta però non convince Washington. Axios riferisce che la Casa Bianca la considera insufficiente per arrivare a un accordo definitivo. Donald Trump starebbe valutando nuove opzioni militari e domani riunirà il team per la sicurezza nazionale nella Situation Room. Se l'Iran non cambia posizione, i negoziati continueranno con le bombe, avrebbe detto un alto funzionario americano. Sono sempre più tesi i rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Sull'isola cresce la protesta popolare per la crisi economica tra blackout, carenza di carburante e mancanza d'acqua, mentre il governo cubano ha diffuso una guida per preparare la popolazione a un'eventuale aggressione militare. Secondo Axios e fonti dell'intelligence americana, Cuba avrebbe ricevuto da Russia e Iran oltre 300 droni da combattimento. Washington teme possibili minacce contro la base USA di Guantanamo e la Florida. L'Havana respinge però ogni accusa. Il presidente Miguel Díaz-Canel ribadisce che Cuba non rappresenta una minaccia per nessun paese, ma ha il diritto legittimo di difendersi. Torniamo in Italia. Secondo la Global Sumud Flottiglia sono 27 le imbarcazioni intercettate oggi dall'esercito israeliano al largo di Cipro mentre navigavano verso Gaza. A bordo viaggiavano anche 12 italiani. La Farnesina segue la situazione attraverso ambasciate e consolati per garantire assistenza ai connazionali coinvolti. Un evidente disagio psichiatrico e una totale confusione mentale, così il legale di Salim El Kudri descrive il 31enne che sabato ha travolto con l'auto la folla nel centro di Modena. L'uomo sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Intanto gli investigatori stanno analizzando PC e telefoni del 31enne. Sul caso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi avverte: non può essere liquidato come il gesto di un folle isolato. In chiusura al calcio, la Serie A si avvicina all'ultima giornata. Dopo lo scudetto dell'Inter e la qualificazione Champions del Napoli, restano da segnare gli ultimi posti europei e da decidere la terza retrocessione. Domenica 5 partite si giocheranno in contemporanea alle 20:45 con Milan, Roma, Como e Juventus ancora in corsa per l'Europa, mentre Cremonese e Lecce si giocano la salvezza. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: to my exes.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda

da Agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.